carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia

0: Cioè, a questo punto non ti incrazzare che tane, te tre chitarre così. Che in vari sono meno scadi che per, non sai, per una più grande cangheri, in vari stacovate a canna di casa, mi dello sa sa mi ghi faringhi, te ci mi da sa mi dek cromina, sa mi deva lenghi sen cucucucu, e ci di casa mi butti vari sacciare, sa con essi ulica visse le buccia, butte genen, buccia cheren, sacciare avem manuscen. Da banai sarvari canna far su sa sopra io. Codo acharit, codo parujol, saco data parujol, saco berish manos parujol, takerjol. Men, in che var sotto buona sin craschitane, te na sikte cinjo la mano ro romane te. Me cado pena, cado imro osik, te na cinjo la mano ro romane te, te in crasa mari, ta va, visca va solta di romer, de dei io sei e tiller. Visca va solta.
1: Non hai sara sto che promens Qatar o Norvego, tai e kanak de magindo mai sigoso keras osluta kado potte me kaftu menge jek romani porani gili. Meso si mastu mensa Jessi e Gloria Ralford kate Qatar o radio romano tai me kaftu me de